ko jeureujeuf serigne massamba diop ma ngi nuyu di la sarga di la ziyara bu baax di la ñaanal jam ju yaatu lolu di je cheikh amadou bamba yalla amna ko te mon nako yalla nako yalla kep sa kaw jam ju beuri wajile

0: waye motalage yi ana wa di wono busobe jere jefati pamdur ambassadeur matlabul fawseni
1: nuga kaful gazi ti
0: kare ko kabin kanati.

mugane aduna gisna boba leer grusu lulay sarbatuba mam cianno yonni xonndo ci yor yor moko yegal cheikh bamba koko moy gor bamba ni cianno nak

kero gla tambale muri ku bay ba ci kassasin bawam sasin tarikh ba bindag legge ak jang la da bolé lajel serign fadil mi di xolé bambangale tarikhiya fi jolof njay fa daru rahman ñile tulum njay luay ngo ci dunya tay lu bamba ba ci lun serign bo fi doy lo tay dugul tanki mustawa place serign